0: senti come quando...
1: Ma sai una cosa? Ho fatto il conto. Mi toccherà vendere 128.970 coni gelati prima di mettere insieme i quattrini per comprare un altro camion.
2: Ma perché vuoi aspettare tanto? No, dico, uno come te, che sa tutto sulle bische, sul gioco d'azzardo. In un mese potresti comprartene almeno 10 camion. Altro che gelati.

0: demolito il locale, gli ho sfracellato il naso e me ne sono andato. Tanto, forse ti avrebbe licenziato lui.
1: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
0: Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.

massa fisica contro di loro. Cesare è meraviglioso, è capace di tutto. È strano però che si sia ucciso il giovane siriaco. È strano davvero. Mi spiace, sì, mi spiace molto, sì, perché